Ti sarò dic at prossi sverni son so ne già rastasac o crive fsi loi